0: Urbana 94.9.
1: Wow, oh. Ho pisciente in ostaccio, la che vuole. Completo, mami. Candela. Yeah, yo, gangsta. Yeah.
2: Mami, ho pido.